Se for Maria appena ormai, oye, tu hai, papà, tu hai. Se tassi ho dato po' clamere nei po', ma non le ho pomori, ho appena in e pasta, titi sarapea, poi tu hai a Tania. Ma non è poi a tu lungo alla, tu lo muria in moto, ma non mi fai mano longa nei po', so appena tanto po' clamere nana sa, momua, muriano tu sei fuo, ma non tanto vola. Tavi tu la mai lo tanto, non la mai tu la spolu, ia le puta appena mai, ia le sunga ia, pasta so alo, tangaloa, ia mai spo ia, pasta is your wati to sang, you want to atom a lot of wa, you don't need to put pangalo, tassi for yay, sung, I feel, yeah, tattoo for ye, now put by yasoe, atom a lot of wa, that sai, malanga lemon, taya tato, dear, ilna poi by yaso, momoa, yaus, mail of a pongar tato, poor clamet, lunga nipple, tau long, long.

0: Sunga, o fenga fa kau elo kava le fo maunga Max Ila.
1: Seeing o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pa o kava. A ono me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala lua ya so le kokongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo e si au unanga. Warana Fitness I le na o le se fulu tala pe ai fa I lo yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

e fai ngō fia lo wōlanga, pe a le leilau fa aperitania. Wats talai na nei avanoa e te list talai I le Dynaspeak, mō a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nofumau I New Zealand, pesi te seni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellingtoni. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak

0: o le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foilea o taimi whengata ona ole malanga al maliu maleonti e mawhai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo larolangi mala au no le ese tatu pu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City
1: Le Shine Dental. Lau fale fa inifo fa moi moina. La to te fa ia fofa tal no ango unifo. Ia so lulu te tasi. Tele e wala me fa ia na tutong iai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great South Road Manukau. Pevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo le Shine Dental e ia ia ia inga fa pito.
2: Tala flava o David Tua le nei. Ono e fa fonga mai pe le Radio Samoa. Tasi lima I vatolu a mo. Samoa I manuia lau fa'afonga ma lau fa'asausaunga.

o vivi I mafafetai Yesu I lawa lofa mai. O le vi inga le tua langina, me pese ale Leone High School e Amerika Samoa, le tu tua mwari mwari Samoa, ta tonu le tu la e ono.

0: talofa o to finger le tautala ma eselo fi fi fa longa le breakfast le radio Samoa o te ma ona.
1: I got Matalo Day Talon Tower today for a tire for Tamaki Makoto, Okinani no Fanga for some longer radio, Samoa, Sefuru Maradora, Ilmalu, Lur, and they take me all the time. We got a town farmer, we know more than a song of four, a solo in a Pauna, Wangale, I let him Malamalama, Lady Vavia, for solo 20 Langi, the Lady Tau, Lasra, Toy, Awa, Inis, your time, and Maria Marzavini, myself, is Sifo. Se fulu mare ono mo runga nai o il maru lumo tanto io che la ne himbo ne fu ia sono fuo tanto io ai tai op audio la fasa fo na awa o la ngi le pa o nai wanga ni so bai ho ok la ni as fu fitu mo runga maru lu fa mo ina mo ok la ni la so tai ar vai ngai on tu ato la pa o chimu la so lulu pa so na awa o la ngi le la stoffi fa bena fo la spo rei le la ngi le la sto na e male aso sa Mau tu ina mai na mai tau ne foi time ole tai au afanga solo le pol club e maro le tai ready sa mola an tau va vai tu la ko ile tau tiro si bai ko si la pera pole tau sa bomani se bai ko ke lope luo se folo mana luo mo te ade le tu la e ono out band benani vale melena ulino and saya frank sola Christmas singer sui fei folo italina fa vi fiera ready sa mola le tai au na tu no ga tu te mo ga ko tai au

Oh, di bawah, oleh sole itu nunggu tuai lewat fangun tu ia pia. Italong ayo lawa foy lawa kapi oleh Harry Genzel atau Terry Vary ini oleh nali. Tapi oleh awak sata alur suangan sempit oleh tak merasang alur supaya kapi pas figa. Ida bola stonai lawa mui Wellington. Oleh orang sepuluh lelim morskos sama rumaloa ili Chiefs ili Malaya apa tahu keke. Ose manu malo piro tele tu le ole tele ni ese sengoni ai wa manu malo ai wa fa mau mo winna il fa talanga ole ta amal sanga super la capi le sa wa pasi ai ne leon su mal tasil se fur fitoin sa manu malo ai le bulls africa se ti le chiefs voi il suo na champine lo af mriva i pretoria ta fa di ai fa ya on clock late lo il ma ole ta longa sale i ai sola tu mo mi tinga manu malo leon su fulo ni ai Oye ta wa inizio taimi ora lo capio se talo ma mani e più a fomo mo o mele le uma sa tu rimati ai la to e ele fitto de polo ma ne malo si le angio ne matangi ai ole ma malo le hurricanes o se moi mi kinga le to no o mo so a captene to lu ole hurricanes chori barrett ma duplicis curifi ole to lu sa fiola ne mata alo fatte si ele ole ongar colisia francis douglas memorial college I taranaki I saw a very much pulling a telephone. The time in Muni sa manu maro le hurricane is champini. Lu afe se full moreno. O teronaki sa a very ma vangori tulang e fili maile our hurricanes ileva temi. Ma a very ma uta po ele hurricanes. I le taite on a very matamata alo le hurricanes. Teronaki le o a very name of vangai al fiai tu maro e fili maile our chiefs. Vali Barrett. Moseva inga mata ina le ilan tali ni lakapi. Ono lefto amanu malo le champino le supa lakapi. Se lau lusu limo ta alonga wa ta aloai. Wale Harrigan's. Ma se lau lua I champini fo ilea supa lakapi. Wa tau fai manu malo fate se makirifi. Fai e kirifi. Ole mea moni se miki wa tau nuu mo ila uma Barrett. E pio na la fiola fate siane talanki. Lesa ave ima vayang ole Harrigan's e iau. Lia tau sanga su tolu le aonga. Lesa suyai ili Chiefs. Ai elos tei mo mo le uta alo le chiefs mo so nga champini ai mala mala yelava. O le talo nga fa ngole vaso o le fa fa ye le on ta alo so nga champini o so pola capi o le fa fa foli nan fa ina. Ai le fa ina le sto na ile Harrigan's o se fa ina pido silia tu le ona matanga ile tasio la to score. Le sa mo le la to loka sa sui to tonu se se una I koa a nai toa a kui. Ile fa ina mala tu sta le malai o mai ele talonga. E toi titi lava ale se me ma faia faia onga le chiefs chono kips ma le kap Kenny Luke Jacobson e fa alia tau tu mama ma yele ti ngauri unga sa yei o yei fo ilini tu sanga o te muni muri sa manu maro le chiefs I champino lua su tolu au avea ye Dave Rennie le faia onga fore like a old blacks there ma faia onga le chiefs na ole puno ule ulo Jacob yau tafo kips foringa mai sa matua ili tonu ma fate yele unga sa yele talong ini na temi mumu atu se fai ina matanga. O lea uri nei le fala wilo ele tosu fala wolo blacks, ale fai aonga fo Dave Rennie, ta alonga wa ta alonga fai teori o mafarani, ai alani ma Italia, mol ta amersanga fa vau malo ale Nations Championship, leo fa te tali pe au fiei ma le wingi nungo lungo ale Harrigan's a fehi fine a ngofo. E paulona, o lea tau le lea usau ni tuua ni usila molan fea ngai ngete aloai di kalapo Newcastle e Milangi. Ai ono le mata ina telo lan ta alo e pio na skoa sidi ai su para kapi wangi ai tu wau ta un fai nele la kapi ni sile ta fia le tau lele ni sile mani malanga ono no inga e fa ono a fia ilo blacks a reni sai long ona sasaina la ulo kapi al spring ai ol temi rei sai long ona sasaina la ulo kapi a Afrika I sauke iale au fila de barbarians ili malaya la ulo ale Nelson Mandela Bay Stadium ili valse ful tosu tassi ol skoa ole a famo moare o blacks TJ Piranana Sa ye kaptinina le au sa alfia I tama sa filfilia ma etu na sutasi e alfia ma miracle fa ilangi o Samoa. O le fato I lalo e la waka pilitia le New Zealand Wars I le au le Northern Queensland Cowboys I le asana nafi tonsul valu I le losfuri kala estete. O se te mo more o ta alo le Wars I le malai fo e faili to walunga le one stadium le malai mo le laka piuni e peona fa tumuri e umai le malai le au tapua I le kalapo e tasi a New Zealand I le tamarsanga le NRL. Ole mana malo fa tulanga luai le Warriors ile fa solonga au ale NRL talanau ne aso mo oile lotu maula lo mai maru yelo aso

Milo mai, milo mai, milo mai. Cope mai, cope mai, cope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, oise, oise, oise. Limalunga, limalunga, limalunga. Alla se

0: Ua mawhai o na awira atu la polo kalame le leimo o e yaso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: O kalame le leimo o e ta alo falawa. Isai e fast fulu o la na fai upoe tolu si fulu manitasi. A o e fa tali tali I le alii. E toi fa fo wina lo latou malo si. Latou jesi ia e apau e pei o aeto. Ile suswenga ile manudele le nei ole aeto. E fatusa le aeto ole tupu o manulele umma ole vani mnimo. Ole isi malo se yei le aeto. Ole aeto mafai ona lele maua lunga lava. Ise maua lunga ele mafai e isi manulele ona o yei. Babela yei le manulele lea e fai mapale tui tui ole aeto, ole manu lele lea, ole oreva. Ole ami ole oreva. E lele le oreva, nofo ile tua ua ole aeto, matui tui matongi tomi, pe ye futi futi le ulu ole aeto. Aeva bela ele popole iai le aeto. E tu ua ia le oreva e faila na amio. Paule awala le aeto e fai e alu ese ai, ia le oreva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea I lunga le mau lunga. A luma lele lele lele lunga. E o olo I le vane munimo lea wa le maa na vai le oreva. O na oso o se loa leo le oreva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai ele profeto Isaia. O le tangata ono sa'i mawhaatari tali a o fea ngai ma ti ngā ma whaingatā o leo langa. E le bale ase taumi. E iai le sa'urotonga ma le manuia I lona muli muli pea mawhaatari tali I le atua. Ia e tā ua lo tātou mata ala ma ono sa'i I tamai o rewa ia o loo fa alave lave mai ia te oe. Fa ti ngā mai, fa vai vai loto mai, po a u malawa ni winga o lo o te te e mai I a tātou mai a te oe. Ia ole me sili e tātou ona fai. Tātou pipi I a Yesu fa teritari le fa pipi I a pa au Yesu. Ona tātou fele le yai le ai le maua lunga lopa. Lata lata ia Yesu. O ina. E re mawhai ai e re whini. O no so whai, ma toi wha lave lave mai. Ia te oe. Wha pe piila I o apa au ke ruso ta tau te whine muai. Ma mana tua, e le lei mo oe.
2: O le ese tatu po funeral directors o se fale maliu sa moa o le tani foi lea o teimi whengata ona o le malanga al maliu maleonti e mawhai foi ona lato awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi bala au no le ese tatu po funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu manibalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
3: O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tong tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Au ae te pupole I se mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, a ngai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, I le o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o,
4: Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz.
5: O fea te lua o iei.
6: Ma te o e awele sui sui ngā tau fale a mā aroha, wa umana whai lau siaki.
5: Le ai, o le mā le nei, e lai titi tele.
7: E le au toi wha pē nā mā, wa pa u I lalo le tausanga I le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo ipa.
8: O le tau sanga a mata mo le suisuenga o le kanesa, o le tau fale o leo ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pe lima se fulu male iwa loa o tau sanga, ona la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau suisuenga. E ta ilu o tau sanga ma fai, se ia atoa lau fito se fulu male lima tau sanga.
6: Fa mole mole, fai moi matau.
7: Ole a lafo mai I le meli.
9: Ole Casa Beds and Appliances, ole tali o mana oma. I oloa e fato tonga ilo mauta. Ini tau le lei, toi anangata. E mawai moenga nga o si tutono ni usila. Fa a pese tino foa o le potumalo olo. Lau lau ai mana foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai. Maisi, a fio ane loa ili fa fitu fa Great North Road o tau, po le tolo fitu iwa Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances. Telefoni o valu selau, lua lua lua, lima fa valu, o valu selau, lua lua lua,